Ami, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami traizione, ami malumo, che è amor. Ami, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté.